entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Sono le 2:59.
1: Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte

Blue Notte. Stai ascoltando Blue Notte. Blue Notte. RPR 102 104. La notte

0: è l'uomo, è il mondo.
1: RPR 102 e 104, la notte.

0: Blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte. Blu notte.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
1: Blu Notte, stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte, RPR 102 104, la notte

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:00.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:58.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su 3 diverse petroliere che transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano, ripristinando le sanzioni revocate il 21 giugno. Per Teheran questa decisione e i nuovi attacchi rappresentano una violazione del memorandum. Ministro degli Esteri minaccia ritorsioni. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di mercoledì e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovskaya, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono avvenuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO che ha preso il via ieri e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dall'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la 4ª volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat, in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis: sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore, il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassime con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0, poco più di 20 minuti dalla fine, riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Gorgeous. L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: tua città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: You know, I've been trying to get you this fixed color mind that sometimes your nightmare

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Secondo la televisione di Stato iraniana sono state colpite basi americane nei paesi del Golfo.
4: Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di oggi e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine.
5: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
4: Un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver collaborato con gruppi di attivisti hacker filorussi ritenuti responsabili di attacchi informatici contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e in Europa. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Nazionale Spagnola in collaborazione con l'FBI statunitense. Le autorità al momento non hanno diffuso l'identità dell'arrestato.
5: In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, i bollini arancioni aumenteranno infatti da solo uno di oggi ai 10 di domani.
4: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Oji Aliassim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre è il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo, dopo Ken Rosewall.
5: Momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Da Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:01.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Una nuova ripresa delle ostilità è stata registrata in Medio Oriente. I Fazdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Attacchi che secondo la testata Axios sarebbero stati 4-5 volte superiori per portata e per potenza rispetto a quelli di fine giugno.
4: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e la prospettiva della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
5: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali.
4: 7 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'indagine della Procura Distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti.
5: Torna il forte caldo in Italia con la terza ondata dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sull'ondata di calore del Ministero della Salute. Oggi soltanto uno, ma domani saranno già 10.
4: Lo sport. Sarà la Svizzera l'avversaria dell'Argentina ai quarti di finale dei mondiali americani. Gli elvetici hanno eliminato la Colombia dopo il 5-4 dei calci di rigore, regalandosi un turno che non assaporavano da 72 anni. La sfidante ai quarti sarà dunque la squadra di Messi, capace di ribaltare l'Egitto 3-2 dopo che a 10 minuti dalla fine del match era sotto di 2 gol.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
6: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.

0: Carapace Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Mercoledì 8 luglio, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Incidente stradale questa mattina alle 8 in via Budellungo. Si è trattato di uno schianto tra auto e scooter, sul posto ambulanza e automedica. La peggio è toccata allo scooterista, un uomo di 52 anni trasportato al maggiore in condizioni gravi, rilievi affidati alla polizia locale. Violento episodio ieri sera a Martignana, Po, vicino a Casa al Maggiore. Una lite familiare è finita nel sangue. Una donna nigeriana di 25 anni ha accoltellato il marito, un connazionale quarantenne. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero all'ospedale maggiore di Parma in condizioni gravissime. Ferita anche la donna con lesioni non preoccupanti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Intervento della polizia in un albergo del centro dopo la segnalazione delle autorità tedesche relative all'indebito utilizzo di una carta di credito da parte di due clienti. Gli agenti hanno accertato che due giovani donne al momento del check-in avevano fornito generalità false. La struttura aveva effettuato una preautorizzazione di 500 euro a titolo di garanzia, addebitando anche 550 euro per alcuni servizi acquistati dalle ospiti. La carta d'identità di una delle ragazze, entrambe italiane di 19 anni con precedenti, era falsa, mentre la carta di credito è risultata contraffatta. Sono state denunciate con foglio di via obbligatorio dal comune di Parma. È stato domato il grosso incendio divampato a pochi chilometri da Fornovo nella frazione di Strada Rocchetta, in fiamme varie decine di ettari di bosco e vegetazione. Il lavoro dei vigili del fuoco prosegue anche questa mattina per la bonifica dell'area, impegnate varie squadre del 115 oltre a volontari della protezione civile. E un altro incendio divampato ieri sera a Sorbolo nella discarica ecologica allertata la centrale del 115, intervento svolto dai comandi di Mantova e Piacenza. Alla fine l'incendio è stato messo sotto controllo. Ora il meteo. In arrivo la terza ondata di calore di questo 2026. Da oggi l'anticiclone africano torna infatti a distendersi sull'Italia. Temperature massime previste fino a 39 gradi, anche se la calura non dovrebbe prolungarsi per più giorni come era accaduto a giugno. La cena dei mille in programma nel centro di Parma martedì 8 settembre. In vendita da questa mattina i biglietti per l'evento sul circuito Viva Ticket, tagliandi a 150 euro più i diritti di prevendita, una parte del ricavato in beneficenza. Quest'anno lo chef ospite sarà lo stellato Gennaro Esposito. Chiudiamo con il calcio. Ultimi giorni di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si radunerà a Collecchio, mentre proseguono test e terapie per Bernabé, Frigan e Ondrejka. Intanto il club ha lanciato un'iniziativa per i giovani tifosi per la prossima stagione. A disposizione 100 abbonamenti in Curva Nord riservati agli under 14 e a 100 euro. È tutto, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
6: Estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mario Adinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta scommessa collettiva, club fondato da Adinolfi, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Secondo la Procura di Roma, Adinolfi avrebbe messo in piedi un sistema che ha prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero altri 400.000 euro frutto di evasione fiscale.
1: Medio Oriente, un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a rimanere al sicuro. Intanto nelle scorse ore i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
2: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
1: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane e il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari e hanno consentito l'acquisizione di plurimi e gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.
2: Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei, risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Queste le principali novità del provvedimento che aggiorna il regolamento del 2004. Tra le innovazioni più rilevanti c'è proprio il diritto di portare a bordo degli aerei e senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto alle compagnie sia permesso di offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza piccole borse o zaini.
1: Il tennis, Jannik Sinner è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Grazie alla semifinale a Wimbledon l'azzurro ha raggiunto quota 6.750 punti ed è certo di giocare il torneo dei maestri in programma dal 15 al 22 novembre. Intanto prosegue il programma di Wimbledon e può essere un mercoledì storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: per te.
1: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
2: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 10 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Mercoledì 8 luglio, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Incidente stradale questa mattina alle 8 in via Budellungo. Si è trattato di uno schianto tra auto e scooter, sul posto ambulanza e automedica. La peggio è toccata allo scooterista, un uomo di 52 anni trasportato al maggiore in condizioni gravi. Rilievi affidati alla polizia locale. Violento episodio ieri sera a Martignana, Po, vicino a Caralmaggiore. Una lite familiare è finita nel sangue. Una donna nigeriana di 25 anni ha accoltellato il marito, un connazionale quarantenne. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero all'ospedale maggiore di Parma in condizioni gravissime. Ferita anche la donna con lesioni non preoccupanti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Intervento della polizia in un albergo del centro dopo la segnalazione delle autorità tedesche relative all'indebito utilizzo di una carta di credito da parte di due clienti. Gli agenti hanno accertato che due giovani donne al momento del check-in avevano fornito generalità false. La struttura aveva effettuato una preautorizzazione di 500 euro a titolo di garanzia, addebitando anche 550 euro per alcuni servizi acquistati dalle ospiti. La carta d'identità di una delle ragazze, entrambe italiane di 19 anni con precedenti, era falsa, mentre la carta di credito è risultata contraffatta. Sono state denunciate con foglio di via obbligatorio dal comune di Parma. È stato domato il grosso incendio divampato a pochi chilometri da Fornovo nella frazione di Strada Rocchetta. In fiamme varie decine di ettari di bosco e vegetazione. Il lavoro dei vigili del fuoco prosegue anche questa mattina per la bonifica dell'area. Impegnate varie squadre del 115 oltre a volontari della protezione civile. E un altro incendio divampato ieri sera a Sorbolo nella discarica ecologica allertata la centrale del 115. Intervento svolto dai comandi di Mantova e Piacenza. Alla fine l'incendio è stato messo sotto controllo. Ora il meteo. In arrivo la terza ondata di calore di questo 2026. Da oggi l'anticiclone africano torna infatti a distendersi sull'Italia. Temperature massime previste fino a 39 gradi, anche se la calura non dovrebbe prolungarsi per più giorni come era accaduto a giugno. La cena dei mille in programma nel centro di Parma martedì 8 settembre. In vendita da questa mattina i biglietti per l'evento sul circuito Viva Ticket. Tagliandi a 150 euro più i diritti di prevendita, una parte del ricavato in beneficenza. Quest'anno lo chef ospite sarà lo stellato Gennaro Esposito. Chiudiamo con il calcio. Ultimi giorni di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si radunerà a Collecchio, mentre proseguono test e terapie per Bernabé, Frigan e Ondrejka. Intanto il club ha lanciato un'iniziativa per i giovani tifosi per la prossima stagione. A disposizione 100 abbonamenti in Curva Nord riservati agli under 14 e a 100 euro. È tutto, ci risentiamo più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
8: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
1: Sarà il Regno Unito intanto a guidare un'iniziativa europea volta a potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta Europa, in occasione del vertice dei leader della NATO. Lo fa sapere Londra in una nota. Il primo ministro Starmer riunirà oggi circa una dozzina di partner europei per lanciare la nuova iniziativa, nell'ambito della quale dovrebbe essere annunciato che gli alleati stanzieranno 50 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per sviluppare le capacità al fine di rafforzare la difesa e la deterrenza in tutta l'alleanza.
2: In Oriente, un terzo round di sirene e altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a restare al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
1: Mario Dinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati i rendimenti legati alle scommesse sportive. A quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti, queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
2: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci, dal canto suo, si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
1: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto col campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
3: Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma, Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11:59. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Mercoledì 8 luglio, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Incidente stradale questa mattina alle 8 in via Budellungo. Si è trattato di uno schianto tra auto e scooter, sul posto ambulanza e automedica. La peggio è toccata allo scooterista, un uomo di 52 anni trasportato al maggiore in condizioni gravi. Rilievi affidati alla polizia locale. Violento episodio ieri sera a Martignana Po, vicino a Casal Maggiore. Una lite familiare è finita nel sangue. Una donna nigeriana di 25 anni ha accoltellato il marito, un connazionale quarantenne. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma in condizioni gravissime. Ferita anche la donna con lesioni non preoccupanti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Intervento della polizia in un albergo del centro dopo la segnalazione delle autorità tedesche relative all'indebito utilizzo di una carta di credito da parte di due clienti. Gli agenti hanno accertato che due giovani donne al momento del check-in avevano fornito generalità false. La struttura aveva effettuato una preautorizzazione di 500 euro a titolo di garanzia, addebitando anche 550 euro per alcuni servizi acquistati dalle ospiti. La carta d'identità di una delle ragazze, entrambe italiane di 19 anni con precedenti, era falsa, mentre la carta di credito è risultata contraffatta. Sono state denunciate con foglio di via obbligatorio dal comune di Parma. È stato domato il grosso incendio divampato a pochi chilometri da Fornovo nella frazione di Strada Rocchetta, in fiamme varie decine di ettari di bosco e vegetazione. Il lavoro dei vigili del fuoco prosegue anche questa mattina per la bonifica dell'area, impegnate varie squadre del 115 oltre a volontari della protezione civile. E un altro incendio è divampato ieri sera a Sorbolo nella discarica ecologica allertata da centrale del 115, intervento svolto dai comandi di Mantova e Piacenza. Alla fine l'incendio è stato messo sotto controllo. Ora il meteo. In arrivo la terza ondata di calore di questo 2026. Da oggi l'anticiclone africano torna infatti a distendersi sull'Italia. Temperature massime previste fino a 39 gradi, anche se la calura non dovrebbe prolungarsi per più giorni come era accaduto a giugno. La cena dei mille in programma nel centro di Parma martedì 8 settembre. In vendita da questa mattina i biglietti per l'evento sul circuito Viva Ticket. Tagliandi a 150 euro più i diritti di prevendita, una parte del ricavato in beneficenza. Quest'anno lo chef ospite sarà lo stellato Gennaro Esposito. Chiudiamo con il calcio. Ultimi giorni di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si radunerà a Collecchio, mentre proseguono test e terapie per Bernabé, Frigan e Ondrejka. Intanto il club ha lanciato un'iniziativa per i giovani tifosi per la prossima stagione. A disposizione 100 abbonamenti in Curva Nord riservati agli under 14 e a 100 euro. È tutto, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
6: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: da una favola, da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: La musica continua.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il Tecun, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Quindi l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
1: Intanto, mentre la NATO è riunita ad Ankara, Mosca ha preso di mira l'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 5 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Dal canto loro, le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream, che porta gas russo verso la Turchia. Ad Ankara, nel frattempo, Giorgia Meloni ha incontrato Zelensky, ribadendo il sostegno a Kiev.
2: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti da quando è stato saltato lo sconto sulle accise. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è ora pari a 1,855 euro al litro per la benzina e 1,941 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,945 euro al litro per la benzina e 2,23 euro al litro per il gasolio.
1: Con la cronaca siamo in Italia. Mario Adinolfi è stato posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
2: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, invece il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini hanno consentito l'acquisizione di plurime gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files illegali.
1: Siamo al calcio. La posizione dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi si complica dopo che i PM hanno notificato un nuovo invito a comparire profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga e le partite nel mirino della procura non sono più le 3 della scorsa stagione ma diventano 4. La quarta, sotto la lente d'ingrandimento, è Torino-Inter del 26 aprile 2026, giocata solo 2 mesi e mezzo fa. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La polizia ha arrestato un 33enne tunisino che viveva in un centro d'accoglienza in Oltretorrente e richiedente protezione internazionale. Nell'armadietto della propria stanza nascondeva 580 grammi di cocaina e era anche in possesso di oltre 700 euro provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile e trasferito in carcere. Altro intervento della polizia in un albergo del centro dopo la segnalazione delle autorità tedesche relative all'indebito utilizzo di una carta di credito da parte di due clienti. La struttura aveva effettuato una preautorizzazione di 500 euro a garanzia, addebitando anche 550 euro per servizi acquistati dalla coppia. La carta d'identità di una delle ragazze, entrambe italiane di 19 anni con precedenti, era falsa, mentre la carta di credito è risultata contraffatta. Sono state denunciate. Violento episodio ieri sera a Martignana Po vicino a Casalmaggiore. Una lite familiare è finita nel sangue. Una donna nigeriana di 25 anni ha accoltellato il marito, un connazionale quarantenne. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale maggiore di Parma in condizioni gravissime. Incidente stradale questa mattina alle 8 in via Budellungo. Si è trattato di uno schianto tra auto e scooter. Sul posto ambulanza e automedica. La peggio è toccata allo scooterista, un uomo di 52 anni trasportato al maggiore in condizioni gravi. Parliamo di meteo. In arrivo la terza ondata di calore di questo 2026. Da oggi l'anticiclone africano torna infatti a distendersi sulla pianura padana. Temperature massime previste fino a 39 gradi, anche se la calura non dovrebbe prolungarsi per più giorni come era accaduto a giugno. Ora la cena dei mille in programma nel centro di Parma martedì 8 settembre. Sono stati venduti in appena 10 minuti sul circuito Viva Ticket i biglietti per l'evento. Quest'anno lo chef ospite sarà lo stellato Gennaro Esposito. Chiudiamo con il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si radunerà al centro sportivo di Collecchio. Le voci di mercato, i rinnovi contrattuali, i primi impegni stagionali saranno al centro alle 21 della seconda puntata di Calcio e Calcio Estate su 12 TV Parma. In studio Carlo Chiesa, Remo Gandolfi e Francesco Monaco, conduce la trasmissione Marco Balestrazzi. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Al vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Per quanto riguarda l'Italia, ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
1: Ora in Medio Oriente, con il cessate il fuoco confermato da Trump, i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni.
2: La cronaca: l'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
1: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
2: Potrebbe essere stata una maxi intossicazione all'origine dell'allarme scattato ieri in un campo estivo della Protezione Civile in provincia di Reggio Emilia, dove 31 persone, tra cui 28 bambini tra gli 8 e 12 anni, sono finiti in pronto soccorso. Per fortuna nessuno di loro ha perso conoscenza. Tutti però hanno presentato gli stessi sintomi. La principale indiziata sarebbe l'acqua delle fontane pubbliche bevuta da tutti al termine di un'escursione.
1: Siamo allo sport. In attesa di Sinner, che sfiderà Djokovic in semifinale, il programma di Wimbledon prosegue con un mercoledì che potrebbe essere storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli, che affronta la wild card britannica Arthur Fury, numero 114 del mondo. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Cartaceo Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute. Anche in vacanza.
2: Sono le 13:59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La polizia ha arrestato un 33enne tunisino che viveva in un centro d'accoglienza in Oltretorrente e richiedente protezione internazionale. Nell'armadietto della propria stanza nascondeva 580 grammi di cocaina e era anche in possesso di oltre 700 euro provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile e trasferito in carcere. Altro intervento della polizia in un albergo del centro dopo la segnalazione delle autorità tedesche relative all'indebito utilizzo di una carta di credito da parte di due clienti. La struttura aveva effettuato una preautorizzazione di 500 euro a garanzia, addebitando anche 550 euro per servizi acquistati dalla coppia. La carta d'identità di una delle ragazze, entrambe italiane, 19 anni, con precedenti, era falsa, mentre la carta di credito è risultata contraffatta. Sono state denunciate. Violento episodio ieri sera a Martignana Po vicino a Casalmaggiore, una lite familiare è finita nel sangue, una donna nigeriana di 25 anni ha coltellato il marito, un connazionale quarantenne. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale maggiore di Parma in condizioni gravissime. Incidente stradale questa mattina alle 8 in via Budellungo, si è trattato di uno schianto tra auto e scooter, sul posto ambulanza e automedica. La peggio è toccata allo scooterista, un uomo di 52 anni trasportato al maggiore in condizioni gravi. Parliamo di meteo. In arrivo la terza ondata di calore di questo 2026. Da oggi l'anticiclone africano torna infatti a distendersi sulla pianura padana. Temperature massime previste fino a 39 gradi, anche se la calura non dovrebbe prolungarsi per più giorni come era accaduto a giugno. Ora la cena dei mille in programma nel centro di Parma martedì 8 settembre. Sono stati venduti in appena 10 minuti sul circuito Viva Ticket i biglietti per l'evento. Quest'anno lo chef ospite sarà lo stellato Gennaro Esposito. Chiudiamo con il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si radunerà al centro sportivo di Collecchio. Le voci di mercato, i rinnovi contrattuali, i primi impegni stagionali saranno al centro alle 21 della seconda puntata di Calcio e Calcio Estate su 12 TV Parma. In studio Carlo Chiesa, Remo Gandolfi e Francesco Monaco, conduce la trasmissione Marco Balestrazzi. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Erdogan ha poi aggiunto: e qui vorrei rivolgermi in particolare ai nostri alleati che sono membri dell'Unione Europea. Il massimo beneficio dagli sforzi dell'Unione nel campo della sicurezza può essere ottenuto solo ed esclusivamente evitando inutili duplicazioni con la NATO ad esclusione degli alleati che non sono membri dell'Unione.
1: E dal vertice NATO di Ankara Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e, dopo i bombardamenti americani di stanotte, conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Infine l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
2: Ora la cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorese in provincia di Rieti, in fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano dati per dispersi. Si tratterebbe di una persona e di un giovane, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi.
1: L'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
2: Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato nella mattinata mentre era al lavoro. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, l'uomo sarebbe stato ferito da un soggetto che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto un coltello minacciando il medico. Quest'ultimo avrebbe tentato di scappare ma sarebbe stato colpito. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore invece sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.
1: Il tennis. In semifinale a Wimbledon Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
3: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
1: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14:30.
2: Con questo è tutto, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La polizia ha arrestato un 33enne tunisino che viveva in un centro d'accoglienza in Oltretorrente e richiedente protezione internazionale. Nell'armadietto della propria stanza nascondeva 580 grammi di cocaina e era anche in possesso di oltre 700 euro provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile e trasferito in carcere. Altro intervento della polizia in un albergo del centro dopo la segnalazione delle autorità tedesche relative all'indebito utilizzo di una carta di credito da parte di due clienti. La struttura aveva effettuato una preautorizzazione di 500 euro a garanzia, addebitando anche 550 euro per servizi acquistati dalla coppia. La carta d'identità di una delle ragazze, entrambe italiane di 19 anni con precedenti, era falsa, mentre la carta di credito è risultata contraffatta. Sono state denunciate. Violento episodio ieri sera a Martignana Po vicino a Casalmaggiore, una lite familiare è finita nel sangue, una donna nigeriana di 25 anni ha accoltellato il marito, un connazionale quarantenne. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale maggiore di Parma in condizioni gravissime. Incidente stradale questa mattina alle 8 in via Budellungo, si è trattato di uno schianto tra auto e scooter, sul posto ambulanza e automedica. La peggio è toccata allo scooterista, un uomo di 52 anni trasportato al maggiore in condizioni gravi. Parliamo di meteo. In arrivo la terza ondata di calore di questo 2026. Da oggi l'anticiclone africano torna infatti a distendersi sulla pianura padana. Temperature massime previste fino a 39 gradi, anche se la calura non dovrebbe prolungarsi per più giorni come era accaduto a giugno. Ora la cena dei mille in programma nel centro di Parma martedì 8 settembre. Sono stati venduti in appena 10 minuti sul circuito Viva Ticket i biglietti per l'evento. Quest'anno lo chef ospite sarà lo stellato Gennaro Esposito. Chiudiamo con il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si radunerà al centro sportivo di Collecchio. Le voci di mercato, i rinnovi contrattuali, i primi impegni stagionali saranno al centro alle 21 della seconda puntata di Calcio e Calcio Estate su 12 TV Parma. In studio Carlo Chiesa, Remo Gandolfi e Francesco Monaco, conduce la trasmissione Marco Balestrazzi. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green. Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.
7: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini. 3 minuti dopo le 3 è mercoledì ed è l'8 luglio. Buon pomeriggio, bentrovati. Siamo pronti anche oggi, insieme da adesso in diretta fino alle 17 con un sacco di belle notizie, perché apprendo che sta per essere ripubblicato, ristampato con un'edizione che sarà sicuramente meglio dell'originale, perché insomma all'epoca le tecnologie non ci permettevano di avere una qualità del suono e tutto quello che ne consegue. Un disco per me fondamentale, bellissimo, di un cantautore inglese che poi insomma ha preso un'altra strada a un certo punto a livello spirituale ma anche musicale, e sto parlando di Cat Stevens. Ma il disco in questione non è un disco famosissimo, che però io da piccola ho imparato a memoria. Ma parleremo anche di molto altro, adesso subito, guarda, bando alle ciance, ben trovati, ben sintonizzati, buon ascolto, si comincia alla grande con Paul McCartney.

Everything I Wanted, New Dad, naturalmente. Allora, due compleanni oggi, uno che riguarda la musica italiana, l'altro che riguarda la musica internazionale, la musica americana, anche se lui è un sangue veramente misto, è un cocktail che poi è diventato artisticamente esplosivo. Facciamo tanti auguri a Beck, sapete che è uno dei nostri preferiti in assoluto. Beck David Hansen, nato Beck David Campbell, noto a tutti semplicemente come Beck, è nato a Los Angeles l'8 luglio del 1970, quindi oggi compie 56 anni, è ancora un ragazzino, è un polistrumentista, autore, cantautore, ed è tra i principali esponenti del rock indipendente. Sì, dicevo, sangue mistissimo, quello di Beck, figlio di un musicista canadese di origini scozzesi e di una madre artista statunitense. Bibi Hansen era una delle cosiddette superstar di Andy Warhol. Bibi Hansen è di origini norvegesi, svedesi ed ebraico-tedesche. Insomma, poi è venuto fuori Beck, che ha assimilato tutte queste influenze e lo si sente molto bene anche nei suoi dischi. A proposito di dischi, il primo singolo che lo ha fatto scoprire a tutti quanti è proprio questo, uscito nel 1994, un singolo lo-fi, come si diceva, dal titolo inequivocabile. Lui sfidò la sorte e il destino con questo titolo, Loser, cioè perdente, cosa che assolutamente non è. Il grande Beck, tanti auguri, era il 1994, primo singolo.

Hate Pretender, che non c'entra niente con quella dei Platters naturalmente, ma sono i Kasabian qui su Radio Parma alle 15:17. L'altro compleanno che celebriamo è quello di una grandissima donna della musica italiana, un personaggio meraviglioso, grande amica della nostra radio, quando sono amici nostri, cioè di tutti quelli che lavorano qui, noi siamo molto felici. Oggi è il compleanno di Donatella Rettore, che è nata a Castelfranco Veneto oggi 8 luglio nel 1955, quindi lei oggi compie 71 anni, tanti auguri, è appena passata di qua tra l'altro per Musica Bella. Questo è il suo singolo di un paio di estati fa, tanti auguri a Rettore, Il senso del pericolo.

sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Il Diavolo Veste Prada 2 Runway con Lady Gaga e Doe C. Naturalmente mi stava sfuggendo l'ultimo compleanno di oggi. Sì, lui è più legato al cinema che alla musica, però è un musicista. Lui con il fratello ha un duo, incide dischi, fa concerti, però è diventato famoso per il film Footloose. Oggi compie 68 anni il grandissimo Kevin Bacon. Ce lo ricordiamo tutti, no? In Footloose. Questa è la canzone della colonna sonora.

0: Il grandissimo Kenny Loggins, che qui da noi in Italia è diventato famoso praticamente solo per questa canzone, ma negli Stati Uniti è un musicista di altissimo livello, è considerato da tutti uno dei più grandi, oltre che chitarristi, anche arrangiatori, produttori. Sua la firma su Footloose, appunto la canzone che portava il film con Kevin Bacon, che come abbiamo detto oggi compie 68 anni, è nato a Philadelphia in Pennsylvania. Ma lui ballava davvero in Footloose? Sì, sì, ballava davvero, non era un ballerino professionista, ma si allenò tantissimo, vabbè, non per tutte le coreografie, cioè le acrobazie più difficili, i salti mortali li facevano i ballerini contro figura naturalmente. Ci sono le notizie dall'Italia e dal mondo, noi torniamo subito dopo con il nuovo di Somber, My Body Isn't Ready.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, il portavoce della Commissione europea in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna ha dichiarato: abbiamo sempre detto che le economie di Unione europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti rispettino gli impegni della dichiarazione congiunta di Thornberry. L'esecutivo europeo ha aggiunto impegnato nella protezione degli interessi dell'Unione europea e i suoi Stati membri sono pienamente protetti. Poi sull'Iran ha affermato che solo la diplomazia porterà ad una soluzione duratura.
2: Le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. L'ho riferito la Gazprom, citata dalla TASS. L'attacco puntava a interrompere il flusso del gasdotto che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma secondo Gazprom le pronte misure adottate hanno impedito l'interruzione.
3: Ora la cronaca: una forte esplosione a Sant'Anatolia di Borgorese, Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nella deflagrazione. Gli altri due sono illesi. Nel luglio 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui erano morte tre persone, padre e due figli, tutti di Avezzano.
2: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
3: Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia Romagna, lo testimoniano i test effettuati nelle province del territorio. In 6 circoscrizioni su 9 infatti sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se è corretto precisare che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale a oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. I dati lasciano però presagire che nelle prossime settimane si potrebbero osservare casi di forme gravi di malattia.
2: Il tennis: a Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960-2025-2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile.
3: E per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

Rain in, bellissima, Sam Fender e Olivia Dean insieme. Sono le 15:43 minuti. Allora, in apertura abbiamo detto che avremmo parlato di un disco, secondo il mio modestissimo parere, assolutamente fondamentale per la musica degli anni 70, per chi ha amato quel periodo di Cat Stevens, e sto parlando di Buddha and the Chocolate Box. E lui stesso ha annunciato una nuova edizione rimasterizzata. L'album uscì nel 1974, il disco della nuova edizione sarà disponibile a partire dal 4 settembre in diversi formati: digitale, CD e due versioni in vinile colorato. Di che colore? Di che colore? Secondo me una è marrone. E dai, la scatola dei cioccolatini di Buddha. Il disco riunì all'epoca Cat Stevens con due suoi storici collaboratori, il produttore Sam Samuel Smith e il chitarrista Alan Davis, e lì lui tornò verso uno stile più caldo e intimo che aveva caratterizzato i suoi album di maggior successo. Perché vedete, di Cat Stevens quando si parla degli anni 70 si ascoltano sempre un po' le stesse cose, no? Father and Son, Morning is Broken, però in questo disco c'erano degli autentici gioielli. E nella sua autobiografia del 2025 di quell'album scrisse: il disco ha riaperto le porte al mio familiare stile melodioso e dedicato dei miei sentimenti, sebbene ancora sperimentale dal punto di vista compositivo. Scrisse Cat Stevens, era ciò che la maggior parte dei miei fans desiderava ardentemente. Dopo Foreigner, album mitico, Buddha dimostrò che il Cat Stevens scomparso si era semplicemente allontanato da casa per un po'. Fu un grandissimo successo, raggiunse il secondo posto negli Stati Uniti nel 74 e il terzo in Gran Bretagna, e in particolare una canzone entrò nella top 10 americana al momento dell'uscita, e poi è tornata alla ribalta proprio l'anno scorso, visto che venne utilizzata nella scena finale di un film prodotto da Netflix intitolato Il Club dei Delitti del Giovedì, nell'originale The Thursday Murder Club. Stiamo parlando ovviamente di Oh Very Young.

pezzi più divertenti dell'estate 2026, anche uno dei più sottovalutati, poverino. È proprio carina. Charlie Puth, Beat Yourself Up, qui su Radio Parma. C'è spazio ancora per una canzone. Adesso cambiamo completamente ritmo, genere e andiamo anche un po' indietro. Siamo nel 2020. Insieme a loro arriveremo all'appuntamento con le news da Parma e provincia. In Nothing But Thieves, Impossible.

0: questa da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La polizia ha arrestato un 33enne tunisino che viveva in un centro d'accoglienza in Oltretorrente e richiedente protezione internazionale. Nell'armadietto della propria stanza nascondeva 580 grammi di cocaina e era anche in possesso di oltre 700 euro provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile e trasferito in carcere. Altro intervento della polizia in un albergo del centro dopo la segnalazione delle autorità tedesche relative all'indebito utilizzo di una carta di credito da parte di due clienti. La struttura aveva effettuato una preautorizzazione di 500 euro a garanzia, addebitando anche 550 euro per servizi acquistati dalla coppia. La carta d'identità di una delle ragazze, entrambe italiane di 19 anni con precedenti, era falsa, mentre la carta di credito è risultata contraffatta. Sono state denunciate. Violento episodio ieri sera a Martignana Po vicino a Casalmaggiore, una lite familiare è finita nel sangue, una donna nigeriana di 25 anni ha coltellato il marito, un connazionale quarantenne. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale maggiore di Parma in condizioni gravissime. Incidente stradale questa mattina alle 8 in via Budellungo, si è trattato di uno schianto tra auto e scooter, sul posto ambulanza e automedica. La peggio è toccata allo scooterista, un uomo di 52 anni trasportato al maggiore in condizioni gravi. Parliamo di meteo. In arrivo la terza ondata di calore di questo 2026, da oggi l'anticiclone africano torna infatti a distendersi sulla pianura padana, temperature massime previste fino a 39 gradi anche se la calura non dovrebbe prolungarsi per più giorni come era accaduto a giugno. Ora la cena dei mille in programma nel centro di Parma martedì 8 settembre. Sono stati venduti in appena 10 minuti sul circuito Viva Ticket i biglietti per l'evento. Quest'anno lo chef ospite sarà lo stellato Gennaro Esposito. Chiudiamo con il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si radunerà al centro sportivo di Collecchio. Le voci di mercato, i rinnovi contrattuali, i primi impegni stagionali saranno al centro alle 21 della seconda puntata di Calcio e Calcio Estate su 12 TV Parma. In studio Carlo Chiesa, Remo Gandolfi e Francesco Monaco, conduce la trasmissione Marco Balestrazzi. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

Bossa Nostra è il singolo per l'estate 2026 di Gaia. 4:10 apriamo la seconda ora di Newsroom parlando di Chris Nolan. Vabbè, dai, manca poco, arriva il 16, Odissea. Peraltro, poi parliamo anche di un aspetto di Odissea che Nolan ha dovuto spiegare. Io non lo so, ci sono artisti, ci sono soprattutto registi che fanno film, per fare film fanno delle scelte e non è che devono spiegare sempre tutto. Nolan invece sì. Comunque, prima di diventare il regista di Colossal come Oppenheimer e Odissea, aveva già dimostrato, e lo sapete, noi lo andiamo dicendo da tantissimo, lo amiamo dall'inizio, a parte Memento e anche Interstellar, insomma film un po' così. No, a me è piaciuto anche Tenet. No, è inutile che mi guardi così, che non, lo so che non ci hai capito niente, nessuno ci ha capito niente in Tenet, però io continuo a dire che è un capolavoro e continuo a guardarlo nella speranza che prima o poi capirò qualcosa. Però è una delle pellicole antecedenti al grande successo blockbuster di Chris Nolan è The Prestige, un film meraviglioso che occupa ancora oggi un posto particolare, tanto da tornare sul grande schermo 20 anni dopo il suo debutto. Durante un'intervista Nolan ha annunciato che The Prestige sarà nuovamente distribuito nei cinema il 21 gennaio dell'anno prossimo, quando cadrà il 20° anniversario del film. Tra l'altro c'è anche una piccola particina di David Bowie nei panni di Nikola Tesla, se non mi ricordo male, se non faccio confusione, ma dovrebbe essere quello. L'opera debuttò nell'ottobre del 2006 e all'epoca rappresentava il quinto film di Nolan. Arrivò in un momento decisivo tra Batman Begins e Il Cavaliere Oscuro, due titoli che avrebbero poi comunque contribuito a ridefinire il cinema dei supereroi moderni. Quindi, insomma, se non l'avete visto, se l'avete visto solamente in Blu-ray, in DVD o in televisione e volete vederlo al cinema, in gennaio ci sarà questa bellissima occasione. Nel frattempo, come dicevamo, Chris Nolan si è dovuto giustificare sulla scelta, non solo degli attori, questo lo ha già detto, ha motivato la sua scelta di usare l'inglese in Odissea. Erano nate discussioni sui trailer, si è discusso di tutto, sono mesi che si discute di Odissea. C'è stata già una prima proiezione in anteprima per la stampa negli Stati Uniti e le recensioni, nonostante l'embargo, sono entusiastiche, si parla dell'ennesimo capolavoro. Però lui ha dovuto spiegare perché i protagonisti parlano in inglese contemporaneo invece di adottare un linguaggio più vicino all'epica classica. Cioè, ragazzi, cosa doveva fare? Doveva farlo recitare in greco antico? Ma io ti dico che... E lui, poverino, risponde a tutte le cose. No, ma guardate, io insomma ho deciso di farli recitare in inglese perché è una lingua che insomma conosciamo più o meno tutti. E si mette lì a rispondere, è un vero signore, un vero gentleman. Ieri abbiamo parlato anche del ritorno degli U2 con un singolo nuovo, è stato pubblicato alle 18 di ieri sera ed eccolo qui puntuale anche su Radio Parma, Street of Dreams.

0: Non lasciamo mai passare troppo tempo da un ascolto all'altro di questa canzone degli Arctic Monkeys, ricorre spesso, bellissima. Do I Wanna Know, c'è la pubblicità, poi ci saranno invece nuovissimo singolo i Death Cab for Cutie.
1: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
2: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani, il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ, domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.
3: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Susan con la voce di Ray. Questa è l'ultima produzione però di Mark Ronson, che risale ormai agli ultimi mesi del 2025, però bella, bella, bella, dal sapore anticamente Motown. Sono le 4:30 qui su Radio Parma, è di nuovo il momento delle news. Poi ci sarà il nuovo singolo di Bruno Mars, On My Soul.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sparatoria in un liceo in Baviera. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite e si sta ancora accertando la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto. Secondo la Bild, la polizia non esclude che si sia trattato di un caso di Amoklauf, che si definisce in tedesco il tipo di criminale che colpisce all'impazzata. La scuola in cui è avvenuto il fatto, in Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
2: È terminato il vertice NATO ad Ankara. In Turchia, i leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. La dichiarazione finale del vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO riuniti ad Ankara non contiene alcun riferimento esplicito al luogo e data del prossimo vertice, che dovrebbe avere luogo in Albania nel 2027.
3: Borse europee in caduta libera con l'escalation in Medio Oriente, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Francoforte lascia sul terreno il 2,28%, Parigi il 2,06%, Madrid il 2,06%, Londra l'1,5%. Piazza Affari si conferma in calo a metà seduta, ma evita il peggio limitando il calo all'1,32% a 51.763 punti. Il listino milanese è sostenuto infatti dal balzo di Eni, Saipem e Tenaris, spinte dalla corsa del greggio e del gas naturale dopo la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran e l'attacco ucraino al gasdotto Blue Stream che collega la Russia alla Turchia.
2: Chiude il giallo sull'eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi, quindi era libero di destinare il 100% del suo patrimonio a chi voleva e la scelta era rimasta segreta fino ad oggi.
3: È in arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi infatti sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Uno scenario che in Italia trova conferma nell'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, il livello 2 su una scala da 0 a 3 che indica il rischio per i più fragili. I bollini arancioni aumenteranno infatti dal solo 1 di oggi a Firenze e i 10 di domani, oltre al capoluogo toscano, saranno ancora Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona.
2: Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale.
3: E per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Messi, questa è Lola Young alle 15, anzi alle 16:40 qui su Radio Parma, ero un po' indietro, ero ancora all'ora solare, no, all'ora legale. Anche li faccio sempre casino, l'ora legale è quando andiamo avanti, l'ora solare è quando insomma seguiamo il sole secondo l'ora che gli abbiamo dato non so quanti secoli fa. Volevo parlarvi anche di Tarantino, sì, perché il suo 10° film, quello che sarà l'ultimo, continua a far parlare di sé e c'è un nuovo aggiornamento che arriva dal suo direttore della fotografia, il quale accompagna Tarantino dai tempi di Kill Bill volume 1, ha firmato tutti i suoi film successivi, è stato intervistato da Deadline e ha spiegato che nemmeno il team più vicino al regista conosce quale sarà la storia del suo 10° lungometraggio. Vabbè, allora non c'è la notizia, no, però qualcosina ha detto. L'unico elemento che sembra definito riguarda le tempistiche. Secondo Richardson, il regista intende concludere prima il lavoro sulla sua opera teatrale e rinviando di conseguenza il ritorno dietro la macchina da presa. Le dichiarazioni confermano quindi quanto il progetto resti ancora in fase molto molto riservata. Se davvero il calendario verrà rispettato, il film entrerà in produzione dopo un lungo periodo di sviluppo e riflessione, che è tutto coerente con il metodo di Tarantino. L'incertezza intorno al nuovo film nasce anche dall'abbandono di The Movie Critic, progetto che per diverso tempo era stato indicato come il possibile capitolo conclusivo della filmografia di Tarantino. A parte il fatto che non lo so, voi ci credete che sarà l'ultimo film? Vedremo. Intanto vediamo che cosa scaturisce dalla sua mente incredibile, poi ci pensiamo. Cover di lusso qui, grandissimo pezzo dei Chalk Chalk, rivisitato splendidamente molti anni dopo, era il 2016, esattamente 16 anni fa, dai Placebo, bellissima ancora, Life's What You Make It.

Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

Love and Easy, Rex Orange County. È interessante questa classifica, questa indagine, per meglio dire, sui 10 libri su cui si mente di più. Tutti dicono di averlo letto, però praticamente quasi nessuno lo ha fatto. E ci sono libri preferiti anche quando si tratta di dire una bugia. La ricerca è stata condotta in occasione del World Book Night. Due intervistati su 5, quindi il 41%, ha ammesso di aver esagerato su cosa o quanto hanno letto, con gli uomini più inclini a mentire. Bugiardi, come sempre. No, sto scherzando. Mentono soprattutto durante un colloquio di lavoro, nel 19% dei casi. I più bugiardi risultano i giovani tra i 18 e i 24 anni, di cui il 64% ha falsato il proprio curriculum di lettore. Un quarto di loro, in particolare, ha dichiarato di aver letto Il Signore degli Anelli di Tolkien, quando in realtà ne aveva visto solo la versione cinematografica. Questo è comunque è un sondaggio che riguarda l'Inghilterra e insomma, visto che Tolkien era inglese, questo non fa molto onore al popolo di Albione. Comunque è un fenomeno non nuovo. Già nel 2009 un altro sondaggio aveva fotografato la stessa abitudine tra i britannici. 2 su 3 ammettevano di avere mentito sulla propria lettura di un libro. In cima alla lista però dei libri mai aperti c'era 1984 di George Orwell. Ragazzi, ma dai, ma come si fa? Cioè, poi tra l'altro è anche un libro semplice. Il Signore degli Anelli è un po' più complicato, a parte che Il Signore degli Anelli sono 5 libri. Se poi ti vuoi leggere anche Il Silmarillion, che è una specie di Genesi, sono 5 libri in tutto e sono bellissimi, fantasy, avventura, cosa meravigliosa da leggere, soprattutto durante la fine dell'adolescenza, è quello il periodo migliore. Lo dico perché io li ho letti che avevo quell'età, ma io ho fatto dei trip, dei viaggi con Il Signore degli Anelli stupendi. Comunque lo studio rivelava inoltre che il motivo principale di queste bugie era il desiderio di fare colpo sull'interlocutore, ma l'interlocutore comunque avrebbe potuto verificare facendo qualche domanda. Però evidentemente anche l'interlocutore non aveva letto questi libri. Comunque la classifica dei libri su cui si mente di più è questa, che riguarda naturalmente l'Inghilterra. Alla posizione numero 1 1984, posizione numero 2 Guerra e Pace di Lev Tolstoi, ragazzi quello è un bel mattone, L'Ulisse di James Joyce alla posizione numero 3. Io non mi vergogno di dire che sono ancora a pagina 10 dell'Ulisse da non so quanti anni. Poi nessuno, nel 24% dei casi, posizione numero 4, la Bibbia, Madame Bovary numero 5, e poi c'è anche Dal Big Bang ai buchi neri di Stephen Hawking alla posizione numero 6. Io ci ho provato a leggerlo, non ho capito niente, quindi mollato. Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust numero 8, I sogni di mio padre di Barack Obama posizione numero 9, ah perché è un classico questo, e poi posizione numero 10 Il gene egoista di Richard Dawkins. Questi sono i libri su cui si mente di più. C'è anche il vostro?

0: At least for now, Gia Ford qui su Radio Parma per arrivare a salutarci. Sì, il nostro mercoledì insieme finisce qui, però naturalmente c'è ancora una canzone per chiudere il nostro newsroom. Sono gli Zootons con la versione originale di Valerie, che poi venne ripresa, come sapete, da Amy Winehouse. Ci diamo appuntamento a domani? Io sarò qui, poco dopo le 3, per oggi però abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione tour.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17:00. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La polizia ha arrestato un 33enne tunisino che viveva in un centro d'accoglienza in Oltretorrente e richiedente protezione internazionale. Nell'armadietto della propria stanza nascondeva 580 grammi di cocaina e era anche in possesso di oltre 700 euro provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile e trasferito in carcere. Altro intervento della polizia in un albergo del centro dopo la segnalazione delle autorità tedesche relative all'indebito utilizzo di una carta di credito da parte di due clienti. La struttura aveva effettuato una preautorizzazione di 500 euro a garanzia, addebitando anche 550 euro per servizi acquistati dalla coppia. La carta d'identità di una delle ragazze, entrambe italiane di 19 anni con precedenti, era falsa, mentre la carta di credito è risultata contraffatta. Sono state denunciate. Violento episodio ieri sera a Martignana Po vicino a Casalmaggiore, una lite familiare è finita nel sangue, una donna nigeriana di 25 anni ha coltellato il marito, un connazionale quarantenne. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale maggiore di Parma in condizioni gravissime. Incidente stradale questa mattina alle 8 in via Budellungo, si è trattato di uno schianto tra auto e scooter, sul posto ambulanza e automedica. La peggio è toccata allo scooterista, un uomo di 52 anni trasportato al maggiore in condizioni gravi. Parliamo di meteo. In arrivo la terza ondata di calore di questo 2026. Da oggi l'anticiclone africano torna infatti a distendersi sulla pianura padana. Temperature massime previste fino a 39 gradi, anche se la calura non dovrebbe prolungarsi per più giorni come era accaduto a giugno. Ora la cena dei mille in programma nel centro di Parma martedì 8 settembre. Sono stati venduti in appena 10 minuti sul circuito Viva Ticket i biglietti per l'evento. Quest'anno lo chef ospite sarà lo stellato Gennaro Esposito. Chiudiamo con il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si radunerà al centro sportivo di Collecchio. Le voci di mercato, i rinnovi contrattuali, i primi impegni stagionali saranno al centro alle 21 della seconda puntata di Calcio e Calcio Estate su 12 TV Parma. In studio Carlo Chiesa, Remo Gandolfi e Francesco Monaco, conduce la trasmissione Marco Balestrazzi. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
5: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Donald Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza, lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, il tycoon ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni ed aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
1: Una sparatoria si è consumata in Germania, più precisamente in un liceo in Baviera. Secondo quanto emesso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Come comunicato dalla polizia bavarese, la persona arrestata è un ragazzo di 16 anni. La scuola in cui è avvenuto il fatto, il Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
2: In Argentina un istruttore di volo è morto dopo essersi lanciato da un aereo a 250 metri di altitudine, lasciando da sola l'allieva alla quale stava facendo svolgere una sessione di addestramento. Secondo quanto si apprende, l'uomo, 42 anni, avrebbe detto all'apprendista 22enne: sai cosa devi fare, per poi aprire a fatica il portellone del velivolo e lanciarsi nel vuoto. La giovanissima, già in possesso di una licenza di pilota, ha poi avvisato il personale di terra dell'accaduto ed è riuscita ad atterrare in autonomia. Il corpo del 42enne è stato rinvenuto in una zona rurale della città di Toledo.
1: La cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano date per disperse. Si tratterebbe di una donna e di un giovane. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi. Nel luglio del 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui morirono tre persone di Avezzano.
2: 12° giorno di ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. L'ingegnere e professore universitario 84enne è disperso da sabato 27 giugno scorso dopo un tuffo dalla barca in località Fiorò, nel comune di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Le operazioni di ricerca del corpo continuano senza sosta e non è ancora stato reso noto per quanto ancora le ricerche si prolungheranno.
1: È stata pubblicata la classifica annuale delle città più felici del mondo, basandosi su un'indagine che valuta le risposte di oltre 24.000 residenti. Tra i parametri presi in considerazione, la presenza di spazi verdi, la vita di quartiere e l'accesso alla cultura. Ad aggiudicarsi il primo posto come città più felice del mondo nel 2026 è stata Bath, una delle più affascinanti e tranquille cittadine dell'Inghilterra, famosa per le terme romane e per essere stata casa di Jane Austen a inizio 800. Seguono Panama City, che è stata elogiata dai cittadini per il forte senso di comunità, e Guadalajara, in Messico, apprezzata invece per la cultura e la gastronomia. L'Italia, invece, grande assente dalle 20 posizioni.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24. Ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Tragico incidente nel primo pomeriggio sul tratto parmense dell'Autosole. Un'auto è finita fuori strada per cause in via di accertamento e si è ribaltata più volte. Nello schianto è deceduta una bambina di 8 anni. Feriti i genitori, il padre 53enne è grave nell'area codici rossi del pronto soccorso. Ferite meno preoccupanti per la madre di 51 anni. La famiglia di origini filippine abita a Parma. Altro incidente questa mattina alle 8 in via Budellungo, schianto tra auto e scooter sul posto ambulanza automedica. La peggio è toccata allo scooterista 52enne trasportato al maggiore in condizioni gravi. La squadra mobile ha arrestato un 33enne tunisino richiedente protezione internazionale che viveva in un centro d'accoglienza in Oltretorrente. Nell'armadietto della sua stanza nascondeva 580 grammi di cocaina e era anche in possesso di oltre 700 euro provento dell'attività di spaccio. L'uomo si trova nel carcere di Parma. Altro intervento della polizia in un albergo del centro dopo la segnalazione delle autorità tedesche relativa all'indebito utilizzo di una carta di credito da parte di due clienti, due italiane di 19 anni. Avevano già speso oltre 500 euro per alcuni servizi acquistati nell'albergo. La carta d'identità di una delle ragazze era falsa, mentre la carta di credito è risultata contraffatta. Sono state denunciate. Evasione, droga, alcol, un militare aggredito. Sono diverse le denunce dei carabinieri di Parma in un'ampia operazione di controllo del territorio. In provincia invece, a Solignano, un quarantenne si è svegliato in piena notte con un ladro in casa. Alla fine un sessantenne è stato denunciato. Ora il meteo, perché quella di oggi è stata una giornata con altissime temperature. Sbriciolato il primato assoluto per il mese di luglio, che resisteva dal 1950. Oggi a Parma la massima ha raggiunto i 39,3 gradi. Domani ancora grande caldo, da venerdì è attesa una tregua. Ora la cena dei mille in programma a settembre nel centro di Parma. Sono stati venduti in appena 6 minuti sul circuito Viva Ticket i biglietti per l'evento. Ospite della cena dei mille 2026 sarà lo chef stellato Gennaro Esposito. Chiudiamo con il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì si ritrova a Collecchio. Le voci di mercato, i rinnovi contrattuali e i primi impegni stagionali saranno al centro questa sera della seconda puntata di Calcio e Calcio Estate su 12 TV Parma. In studio con Marco Balestrazzi ci saranno Carlo Chiesa, Remo Gandolfi e Francesco Monaco. È tutto, vi auguro una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo.
6: Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: spaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.
4: Let's go.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo statunitense Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
1: Inoltre Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
2: Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna a più 2,1% e all'1,8% in più, mentre per la Francia e la Germania le stime sono state ritoccate a ribasso per l'anno in corso.
1: La cronaca: una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud all'altezza di Roncopascolo in provincia di Parma. I soccorsi giunti tempestivamente sul luogo della tragedia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
2: È stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due 21enni di Paderno d'Adda, Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
1: Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo.
2: E per ora è tutto, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Tragico incidente nel primo pomeriggio sul tratto parmense dell'Autosole. Un'auto è finita fuori strada per cause in via di accertamento e si è ribaltata più volte. Nello schianto è deceduta una bambina di 8 anni. Feriti i genitori, il padre 53enne è grave nell'area codici rossi del pronto soccorso. Ferite meno preoccupanti per la madre di 51 anni. La famiglia di origini filippine abita a Parma. Altro incidente questa mattina alle 8 in via Budellungo, schianto tra auto e scooter, sul posto ambulanza automedica. La peggio è toccata allo scooterista 52enne trasportato al maggiore in condizioni gravi. La squadra mobile ha arrestato un 33enne tunisino richiedente protezione internazionale che viveva in un centro d'accoglienza in Oltretorrente. Nell'armadietto della sua stanza nascondeva 580 grammi di cocaina e era anche in possesso di oltre 700 euro provento dell'attività di spaccio. L'uomo si trova nel carcere di Parma. Altro intervento della polizia in un albergo del centro dopo la segnalazione delle autorità tedesche relativa all'indebito utilizzo di una carta di credito da parte di due clienti, due italiane di 19 anni. Avevano già speso oltre 500 euro per alcuni servizi acquistati nell'albergo. La carta d'identità di una delle ragazze era falsa, mentre la carta di credito è risultata contraffatta. Sono state denunciate. Evasione, droga, alcol, un militare aggredito. Sono diverse le denunce dei carabinieri di Parma in un'ampia operazione di controllo del territorio. In provincia invece, a Solignano, un quarantenne si è svegliato in piena notte con un ladro in casa. Alla fine un sessantenne è stato denunciato. Ora il meteo, perché quella di oggi è stata una giornata con altissime temperature. Sbriciolato il primato assoluto per il mese di luglio, che resisteva dal 1950. Oggi a Parma la massima ha raggiunto i 39,3 gradi. Domani ancora grande caldo, da venerdì è attesa una tregua. Ora la cena dei mille in programma a settembre nel centro di Parma. Sono stati venduti in appena 6 minuti sul circuito Viva Ticket i biglietti per l'evento. Ospite della cena dei mille 2026 sarà lo chef stellato Gennaro Esposito. Chiudiamo con il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì si ritrova a Collecchio. Le voci di mercato, i rinnovi contrattuali e i primi impegni stagionali saranno al centro questa sera della seconda puntata di Calcio e Calcio Estate su 12 TV Parma. In studio con Marco Balestrazzi ci saranno Carlo Chiesa, Remo Gandolfi e Francesco Monaco. È tutto, vi auguro una buona serata.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo statunitense Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
1: E a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. Questo è l'avvertimento lanciato dal Tycoon, che ha ipotizzato anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. A stretto giro la replica di Teheran che, secondo fonti della sicurezza iraniana citate da Press TV, chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi.
2: E in una giornata dominata nuovamente dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, le principali borse europee precipitano. Parigi lascia sul campo il 2,18%, 8.252 punti, Francoforte il 2,23 a 24.897 punti, mentre Londra meno 1,66 a 10.489 punti appare più cauta. Sotto pressione invece Madrid meno 2,73% a 19.104 punti.
1: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, in provincia di Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
2: Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
1: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
3: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
1: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì dalle 14.30. Fuori Jasmine Paolini e Flavio Cobolli.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: gorgeous.
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
2: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Tragico incidente nel primo pomeriggio sul tratto parmense dell'Autosole. Un'auto è finita fuori strada per cause in via di accertamento e si è ribaltata più volte. Nello schianto è deceduta una bambina di 8 anni. Feriti i genitori, il padre 53enne è grave nell'area codici rossi del pronto soccorso. Ferite meno preoccupanti per la madre di 51 anni. La famiglia di origini filippine abita a Parma. Altro incidente questa mattina alle 8 in via Budellungo, schianto tra auto e scooter sul posto ambulanza automedica. La peggio è toccata allo scooterista 52enne trasportato al maggiore in condizioni gravi. La squadra mobile ha arrestato un 33enne tunisino richiedente protezione internazionale che viveva in un centro d'accoglienza in Oltretorrente. Nell'armadietto della sua stanza nascondeva 580 grammi di cocaina e era anche in possesso di oltre 700 euro provento dell'attività di spaccio. L'uomo si trova nel carcere di Parma. Altro intervento della polizia in un albergo del centro dopo la segnalazione delle autorità tedesche relativa all'indebito utilizzo di una carta di credito da parte di due clienti, due italiane di 19 anni. Avevano già speso oltre 500 euro per alcuni servizi acquistati nell'albergo. La carta d'identità di una delle ragazze era falsa, mentre la carta di credito è risultata contraffatta. Sono state denunciate. Evasione, droga, alcol, un militare aggredito. Sono diverse le denunce dei carabinieri di Parma in un'ampia operazione di controllo del territorio. In provincia invece, a Solignano, un quarantenne si è svegliato in piena notte con un ladro in casa. Alla fine un sessantenne è stato denunciato. Ora il meteo, perché quella di oggi è stata una giornata con altissime temperature. Sbriciolato il primato assoluto per il mese di luglio, che resisteva dal 1950. Oggi a Parma la massima ha raggiunto i 39,3 gradi. Domani ancora grande caldo, da venerdì è attesa una tregua. Ora la cena dei mille in programma a settembre nel centro di Parma. Sono stati venduti in appena 6 minuti sul circuito Viva Ticket i biglietti per l'evento. Ospite della cena dei mille 2026 sarà lo chef stellato Gennaro Esposito. Chiudiamo con il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì si ritrova a Collecchio. Le voci di mercato, i rinnovi contrattuali e i primi impegni stagionali saranno al centro questa sera della seconda puntata di Calcio e Calcio Estate su 12 TV Parma. In studio con Marco Balestrazzi ci saranno Carlo Chiesa, Remo Gandolfi e Francesco Monaco. È tutto, vi auguro una buona serata.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo statunitense Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
6: E a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. Questo è l'avvertimento lanciato dal tycoon, che ha ipotizzato anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. A stretto giro la replica di Teheran che, secondo fonti della sicurezza iraniana citate da Press TV, chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi.
7: E in una giornata dominata nuovamente dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, le principali borse europee precipitano. Parigi lascia sul campo il 2,18%, 8.252 punti. Francoforte il 2,23 a 24.897 punti, mentre Londra, -1,66 a 10.489 punti, appare più cauta. Sotto pressione invece Madrid, -2,73% a 19.104 punti.
6: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, in provincia di Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
7: Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
6: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
8: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
6: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì dalle 14:30. Fuori Jasmine Paolini e Flavio Cobolli.
7: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

Good Vibration.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Tragico incidente nel primo pomeriggio sul tratto parmense dell'Autosole. Un'auto è finita fuori strada per cause in via di accertamento e si è ribaltata più volte. Nello schianto è deceduta una bambina di 8 anni. Feriti i genitori, il padre 53enne è grave nell'area codici rossi del pronto soccorso. Ferite meno preoccupanti per la madre di 51 anni. La famiglia di origini filippine abita a Parma. Altro incidente, questa mattina alle 8 in via Budellungo, schianto tra auto e scooter, sul posto ambulanza automedica. La peggio è toccata allo scooterista 52enne trasportato al maggiore in condizioni gravi. La squadra mobile ha arrestato un 33enne tunisino richiedente protezione internazionale che viveva in un centro d'accoglienza in Oltretorrente. Nell'armadietto della sua stanza nascondeva 580 grammi di cocaina e era anche in possesso di oltre 700 euro provento dell'attività di spaccio. L'uomo si trova nel carcere di Parma. Altro intervento della polizia in un albergo del centro dopo la segnalazione delle autorità tedesche relativa all'indebito utilizzo di una carta di credito da parte di due clienti, due italiane di 19 anni. Avevano già speso oltre 500 euro per alcuni servizi acquistati nell'albergo. La carta d'identità di una delle ragazze era falsa, mentre la carta di credito è risultata contraffatta. Sono state denunciate. Evasione, droga, alcol, un militare aggredito. Sono diverse le denunce dei carabinieri di Parma in un'ampia operazione di controllo del territorio. In provincia invece, a Solignano, un quarantenne si è svegliato in piena notte con un ladro in casa. Alla fine un sessantenne è stato denunciato. Ora il meteo, perché quella di oggi è stata una giornata con altissime temperature. Sbriciolato il primato assoluto per il mese di luglio, che resisteva dal 1950. Oggi a Parma la massima ha raggiunto i 39,3 gradi. Domani ancora grande caldo, da venerdì è attesa una tregua. Ora la cena dei mille in programma a settembre nel centro di Parma. Sono stati venduti in appena 6 minuti sul circuito Viva Ticket i biglietti per l'evento. Ospite della cena dei mille 2026 sarà lo chef stellato Gennaro Esposito. Chiudiamo con il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì si ritrova a Collecchio. Le voci di mercato, i rinnovi contrattuali e i primi impegni stagionali saranno al centro questa sera della seconda puntata di Calcio e Calcio Estate su 12 TV Parma. In studio con Marco Balestrazzi ci saranno Carlo Chiesa, Remo Gandolfi e Francesco Monaco. È tutto, vi auguro una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo statunitense Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
7: E a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. Questo è l'avvertimento lanciato dal tycoon, che ha ipotizzato anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. A stretto giro la replica di Teheran che, secondo fonti della sicurezza iraniana citate da Press TV, chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi.
8: E in una giornata dominata nuovamente dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, le principali borse europee precipitano. Parigi lascia sul campo il 2,18%, 8.252 punti. Francoforte il 2,23 a 24.897 punti, mentre Londra meno 1,66 a 10.489 punti appare più cauta. Sotto pressione invece Madrid meno 2,73% a 19.104 punti.
7: È stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, in provincia di Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
8: Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
7: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
9: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
7: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì dalle 14:30. Fuori Jasmine Paolini e Flavio Cobolli.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.